0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà?
1: Il cosiddetto Sunday Blues?
0: Su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nick Ferrauto.

attimo può diventare un tuo momento, un evento indimenticabile. Una sorpresa emozionante, una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché

0: con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza?

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

Ascolta Radio Caffè in FM in Veneto, Trentino Alto Adige e Ferrara. Radio Caffè, si sente la differenza.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

scarica e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia, a Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

Stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Strong Survive, un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

Accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno. È un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia. Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus. Scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

0: Radio Café, il est 6h01.
1: Scendi letto e caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo.

che iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Radio Caffè. Radio Caffè.
0: La mattina su Radio Caffè è marchiata Scendiletto e Caffè. Scendiletto e Caffè.

0: Radio Café, il est 7h02.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Radio Gazzè.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Psst. Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ehi, hey, ben svegliato! Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè. Radio Caffè.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 8h01.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Sulla tangenziale di Mestre, rallentamenti per traffico intenso tra Terraglio e Bivio A27 in direzione Trieste. Il traffico è regolare sugli altri percorsi del Nord-Est, ma previsto in aumento in questa giornata di spostamenti. Sulla A28 Portogruaro Conegliano, prudenza per un veicolo fermo segnalato tra Godega e l'innesto con la A27 in direzione Conegliano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: ero in mezzo.
1: Buongiorno Barry, che figo sentirti da Perugia. Un abbraccione, baci baci.
2: Barry chi?
3: Barry Mason.
4: Fenomeni. Allora, ci hanno fracassato i Zebedei per mesi.
2: Non voglio essere il precursore di dire sì, ecco, non lo fa che Dina, non lo facciamo neanche noi, non lo faccio neanche io.
3: Basta!
2: Ciao Beto!
5: Ciao ragazzi!
6: Buongiorno amici miei cari, buongiorno a voi! Arriva il sabato 4 luglio con il meglio del macchiatone, che ormai è un meglio settimanale. Perché? Perché stiamo facendo un meglio estivo, ma noi siamo qui anche oggi. Rimanete con noi su Radio Caffè.
7: Il macchiatone!

puntata di oggi con Serenella Salomoni, i litigi, parleremo dei litigi, le coppie litigano, lo diceva anche Freddie Mercury nel film, le coppie litigano, le famiglie litigano, ma in questo caso andiamo a vedere come smettere di litigare, in coppia soprattutto, ci sarà pure un sistema, no? Lo chiederemo a Serenella Salomoni, rimanete con noi, tra poco.

0: Buongiorno, a Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia, e oggi di coppie parliamo dei litigi di coppia. Buongiorno Serenella,
1: bentornata. Buongiorno.
0: I litigi di coppia, si può smettere di litigare? Si può?
1: Bisogna anche capire che cosa fanno sulla coppia i litigi, perché noi sappiamo che i litigi hanno a che vedere spesso col controllo, il potere, tante altre cose, e quindi nella coppia qualche volta può succedere che ci siano dei litigi più o meno importanti, più o meno spiacevoli, no? Che per qualche volta oltretutto capitano veramente per delle stupidaggini, per delle cose insignificanti. Quindi ci sono però questi periodi così conflittuali, eccetera. Di coppia dicono che le discussioni sono un segno positivo, perché vuol dire che ognuno dei partner ha le sue emozioni, è in grado di pensare con la sua testa e si sente anche libero di esprimersi. Però noi sappiamo che litigare porta a disagio, a infelicità, e spesso gli argomenti che fanno litigare sono i soldi, il sesso, il lavoro, l'educazione dei figli e altre ragioni che potrebbero essere anche nascoste, che non diciamo, ecco. Quindi la cosa fondamentale e importante è il tempo, perché la cosa migliore prima di parlare col partner sarebbe quella di fermarsi e pensare e fare quella che dicono la conversazione consapevole,
0: cioè
1: cercare di capire, è così che bisogna imparare a fare, prima di dare forfè. Poi potete migliorare.
0: Ma io ho sempre pensato che quando litighi con una donna l'unica cosa da fare è fingersi morti. Cioè, proprio,
1: anche questo potrebbe essere, fai finta di non esserci,
0: ecco,
1: e magari poi dopo la cosa, la rabbia si calma.
0: Ciao,
1: e allora puoi parlare.
0: Ciao Serenella, ciao.
1: Buona giornata. Ciao.

scaricato la nuova app di Radio Caffè. Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: Buongiorno e bentornato al professor Francesco Francini, medico nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, la polidatina, abbiamo trovato questa cosa gemella naturale del resveratrolo con una marcia in più, dice questa informazione, questa notizia. Noi abbiamo parlato spesso di resveratrolo, perché è un ossidante, un antiossidante molto potente, molto interessante, che troviamo in vari cibi. Che cosa possiamo dire di questo tema?
1: Beh, possiamo dire intanto il resveratrolo è stata ed è una molecola molto famosa alla quale è stato attribuito l'effetto benefico, teoricamente benefico, che ha il vino, soprattutto quello rosso, sulle nostre arterie. In realtà nel vino di resveratrolo ce n'è molto poco e peraltro è anche poco assimilabile.

0: la differenza. Questa piccola differenza però la rende molto più assimilabile, penetra molto meglio attraverso l'intestino, quindi nel sangue ne arriva molto di più. E siccome ha un potente effetto antiossidante, con tutti i possibili impieghi che possiamo immaginare, alcuni sono più, diciamo, appunto immaginazione, alcuni altri sono anche sostanziati dai fatti, allora sta diventando, diciamo, l'alternativa commerciale al resveratrolo, e quindi sono stati messi già in commercio numerosi integratori alimentari contenenti questa folidatina, e vantano effetti antiossidanti nettamente superiori a quelli che si attribuivano al resveratrolo.
1: Ma cioè, sento, nel senso che ci possiamo fidare, abbiamo, oppure sono le quantità?
0: Ci possiamo fidare, allora, sì. La questione è che non ci sono studi seri condotti a lungo termine su gruppi sufficientemente numerosi di persone, per cui assumere questa sostanza per mesi, per anni, così, in assenza di dati oggettivi, può essere rischioso, quindi ci si fa abbagliare da questo effetto antiossidante.
1: Certo.
0: Però io mi limiterei a utilizzarla laddove sia dimostrato un effetto terapeutico su certe patologie, ad esempio si usa sulle dermatiti atopiche anche a livello di crema, per esempio, però non la prenderei continuativamente se sono già in buono stato di salute.
1: Certo, molto
0: se
1: chiaro.
0: Se siamo in buono stato di salute, facciamo una dieta corretta, attività fisica, non fumiamo, non eccediamo con l'alcol, ed è più che sufficiente.
1: Ok, tutto molto chiaro. Grazie davvero, professor Francini. Buona giornata. A presto.
0: Buona giornata a voi.

cari signori, care signore, la pressione fiscale è salita, ma a pagare le tasse sono i grandi, cioè nel senso quelli che hanno una produzione più vasta, quelli che producono più ricchezza, almeno così. Adesso ce lo faremo spiegare da Paolo Zabeo della CGA Mestre, quindi rimanete con noi, tra poco il tema di oggi. Intanto bella musica su Radio Caffè.

Inoltre troverai le web radio tematiche, Radio Caffè Jazz, Radio Caffè Lounge e Radio Caffè Gold. www.radiocaffè.it. Ascolta ogni giorno l'aroma della buona musica.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova si formano code per incidente tra Peschiera del Garda e Bivio A22 in direzione Venezia. Su questo tratto sono anche presenti i cantieri. Traffico intenso ma regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Prudenza al Bivio A4 A23. Sono in corso lavori per chi si immette in A23 in direzione Tarvisio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Buongiorno e bentornato a Paolo Zabeo della CGA Mestre. Paolo, buongiorno, bentornato. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, Eccoci.
0: Allora, si parla di tasse oggi, ma soprattutto di pressione fiscale, che è notevolmente aumentata, ma a pagare non sono, come spesso capita, i piccoli, il ceto medio, le famiglie. C'è qualcun altro che deve mettere le mani in tasca. Di che cosa si tratta?
1: Allora, intanto va detto che quest'anno la pressione fiscale è destinata a sfiorare il 43%, quindi uno dei livelli più elevati di Europa. Rispetto a 4 anni fa, quando è iniziata questa legislatura, è aumentato di 1,2 punti percentuali, quindi è tanta roba. Allora la domanda che ci siamo posti è: ma chi è che ha pagato di più? E siamo andati a vedere un po' i conti. Ebbene, abbiamo scoperto che per quanto riguarda le famiglie e le piccole microimprese, quindi artigiani, esercenti, piccoli commercianti, le tasse in questi 4 anni sono diminuite di 33 miliardi di euro. E quindi chi è che ha pagato di più? Hanno pagato di più le banche, le assicurazioni, le grandi imprese, alle quali sono state sospese tutta una serie di voci di costo che erano prima deducibili, hanno abrogato tutta una serie di altre misure a loro vantaggio, e soprattutto per il fatto che in questi ultimi 4 anni la banca occupazionale, cioè il numero di lavoratori in Italia, è aumentato di 1.200.000 unità. Quindi vuol dire che abbiamo 1.200.000 persone in più che in questi ultimi 4 anni hanno pagato IRPEF e contributi previdenziali. Questo, mettendo tutto assieme, si giustifica il fatto che la pressione fiscale è in aumento, ma fortunatamente per le piccole imprese e soprattutto per le famiglie il peso fiscale è diminuito.
0: Beh, mi sembra un'ottima, cioè è un trend comunque che va avanti, spero, no? Che dopo si riprende.
1: Sì, va avanti, ovviamente si poteva fare di più, si poteva fare meglio, ci mancherebbe, però questo è un segnale di giustizia fiscale, nel senso che finalmente sono, praticamente si fanno pagare i grandi, coloro che hanno le grandi ricchezze, le grandi redditi, certo. E quindi sostanzialmente insomma si diminuisce invece il carico fiscale sui piccoli.
0: Tanto restano ricchi lo stesso, quindi lo stesso infatti esatto. Potessimo noi. Grazie davvero Paolo Zabeo di CGA Mestre, buona giornata.
1: Grazie a voi.

0: Buongiorno al professor Antonio Mollo del MAPS di Padova, Medicina Animale, Produzione e Salute. Bentornato al macchiatone di Radio Caffè.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, l'argomento è i cani litigiosi, i cani che abbaiono soprattutto. Sì. Ci sono cani che abbaiono più di altri. Adesso io mi chiedo, è una questione di educazione? Cioè il cane che abbaia continuamente a ogni cosa che si muove è perché il proprietario l'ha educato male? Soprattutto i piccoli cani, abbiamo notato che sono sì. così, ma anche quelli grandi che sono dentro a un cancello. Perché, certo. perché un cane è più... Mi passi il termine, più rompiballe di un altro, perché?
1: Certo. Beh, ci sono diverse variabili. Sicuramente c'è una variabile individuale, come le persone non sono tutti uguali. Quindi ci sono cani più disposti, più predisposti a vocalizzare e ad avere questo tipo di atteggiamenti e altri meno, proprio come individui. Poi c'è una variabile di razza. Sì. Cioè, ci sono cani per cui è diciamo normale, come si dice, dare la voce. Anzi, ci sono cani che abbiamo addestrato apposta a dare la voce, quindi cani che abbiamo voluto così perché magari quando si andava a caccia e trovavano la preda, trovavano la pista, davano la voce a tutti e quindi molto vocali. E poi c'è un problema di addestramento. Cioè ci sono situazioni in cui il cane in comfort, il cane tranquillo le gestisce magari in silenzio o con poco rumore, e invece il cane agitato, il cane che non ha un riferimento, si comporta in maniera quasi compulsiva. Le faccio un esempio per tutti.
0: Sì.
1: Suona il telefono o suona un campanello. Il cane normale ovviamente reagisce, però guarda il suo proprietario. Il proprietario gli dice ok, tranquillo, l'ho sentito, a volte basta un cenno,
0: certo.
1: E il cane si rimette a fare quello che faceva prima.
0: Sì,
1: nel
0: sì.
1: senso, c'è lui, lo sa, si attiva. Il cane che magari invece crede di dover essere lui a gestire la cosa perché si sente in ansia, non ha un punto di riferimento, però davanti a un telefono che suona non è che può rispondere. Quello che può fare è abbaiare in maniera compulsiva perché c'è una situazione che lui non sa gestire, non sa che fare.
0: Mi scusi, ma nonostante un stai zitto, lui va avanti, che cosa significa?
1: Questo significa che il rapporto non è, diciamo così, non è così di fiducia come noi crediamo. Cioè, se il tuo cane ti riconosce come un punto di riferimento e tu gli dici stai tranquillo, lui sta tranquillo. Se invece lui non ha stabilito questa fiducia, dice bah, tranquillo, lo dici tu e continua.
0: Molto molto chiaro e anche divertente. Grazie davvero professor Mollo, buona giornata, a presto.
1: Buona giornata, arrivederci.

0: È con noi il direttore di Esapolis, Enzo Moretto, entomologo tra l'altro di fama nazionale e internazionale. Bentornato Enzo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Io ho fatto un cappello di introduzione sulle formiche di fuoco. Adesso il nome sembra una cosa da cartone animato, ma esiste questo insetto ed è... che cosa fa? Intanto che insetto è? Nel senso,
1: intanto è considerato una specie più pericolosa del pianeta dal punto di vista dell'invasività e anche della pericolosità.
0: Sì.
1: E queste formiche di fuoco sono arrivate in Italia ancora nel 2023, ne avevo parlato anche io. Diciamo qualche anno fa, appunto nel 2023. Il problema è che adesso l'Europa ci accusa di non aver tenuto sotto controllo il problema e si stanno diffondendo dalla Sicilia, dove sono arrivate ovviamente. E questi animali sono estremamente pericolosi, perché sono pericolosi per l'ambiente, sono pericolosi per la biodiversità e pungono.
0: Pure.
1: E le punture sono molto dolorose e possono dare anche shock anafilattico, quindi una si può rimanere.
0: Ma quanto è grande questa formica? È proprio grande come una formica?
1: Sono pochi millimetri, formano formicai che vengono nei tumuli fuori di terra e sono collegati da tunnel sotterranei, formano delle reti impressionanti e danno una caratteristica che le rende abbastanza originali. Sapete che quando piove, quando c'è mal tempo, le formiche scappano nel formicaio. Queste fanno esattamente l'inverso, prendono provviste e larve, pupe, tutto quanto escono fuori, formano delle isole galleggianti e si muovono sotto l'acqua.
0: Addirittura, mamma mia, che cosa possiamo fare per difenderci?
1: Ma questo dovevamo farlo ancora nel 2023 quando sono arrivate. Dovevano essere prese delle misure ovviamente per controllarle, per togliere i formicai esistenti e fare un monitoraggio. Sembra che l'Europa sia abbastanza arrabbiata, come su tante altre cose, quindi c'è il rischio di inflazione anche con questo, perché ci sono varie direttive contro le specie aliene invasive, soprattutto quelle molto pericolose, che devono essere monitorate e controllate. Ovviamente ci sono attivi cose che si possono fare, dall'utilizzo di sostanze ovviamente che riducono la popolazione, azioni anche biologiche e anche genetiche.
0: Diciamo, io che mi accorgo, come faccio a capire che quella è una formica di fuoco? È difficile.
1: Beh, allora basta attivare la formica di fuoco su internet, si comincia a vedere qualcosa, un animale con la pancia un po' scura, la parte un po' rossiccia davanti, ma sono specie molto comuni nelle formiche che hanno queste caratteristiche. Tanto bisogna andare in Sicilia per il momento.
0: Ok.
1: Però stanno diffondendosi, attenzione, perché le cose cominciano a arrivare in giro. Hanno due nodini. Sapete che le formiche hanno diviso il corpo chiamiamolo la pancia per semplicità, e il torace e la testa.
0: Sì.
1: Hanno queste specie di strozzatura che è tipica anche delle vespe, eccetera. È molto accentuata. Hanno due nodini, proprio si vedono due nodini che dividono i due parti del gastro, diciamo, dietro.
0: Sì.
1: Il torace e il gastro torace la parte. Sono le zampe attaccate, e quindi questa è una caratteristica che le rende subito riconoscibili.
0: Okay,
1: sono animali che hanno capacità di pungere e quindi
0: attenzione.
1: E poi hanno questi formicai particolari
0: enormi. Vabbè, staremo attenti. Grazie davvero a Enzo Moretto, buon lavoro e buona giornata.
1: Buon lavoro, buon lavoro.

0: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: ascoltando Radio Caffè.
1: È con noi il direttore della scuola di specializzazione di audiologia e foniatria dell'Università di Padova, il professor Rosario Marchese Ragona. Bentornato, grazie per esserci.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Fabio, buona giornata a tutti quelli che ci ascoltano. Allora, spero senza acufene.
1: Infatti, io questo ho fatto la battuta prima, ho detto quando avete l'acufene è dura, perché io ne so qualcosa. Ho scoperto che moltissime persone soffrono di questa patologia. Questo fischio continuo che non va mai via dalle orecchie, si può fare qualche... La domanda è sempre quella, domanda magica: che cosa si può fare per limitare questo problema?

0: gli acufeni continui, quelli pulsanti, quando c'è magari un fischio che sincrono col polso, potrebbe essere legato a una problematica vascolare. Lì bisogna fare un po' di degli accertamenti anche neuroradiologici. Di solito l'acufene di solito è difficile da trattare, esistono tanti farmaci anche da banco che possono alleviarlo. Oppure, per esempio, se un paziente anziano è correlato con una perdita uditiva, già un apparecchio uditivo migliora di molto l'acufene.
1: Perché viene?
0: Il consiglio è quello, sì, per esempio, di prevenire, Fabio, l'esposizione ai rumori intensi, per cui per esempio l'acufene è frequentissimo, per esempio, anche fra i musicisti, tutti coloro, tanti musicisti famosi hanno interrotto la carriera a causa di questo acufene. Quindi l'acufene va prevenuto rispettando, evitando l'esposizione ai rumori intensi. E come terapia esistono anche delle forme di mascheramento, quindi si mettono dispositivi che mettono un suono che maschera il precedente. Però attualmente non c'è una terapia unica per l'acufene, perché la genesi dell'acufene è veramente molto molto variabile.
1: E quindi
0: c'era un vecchio otorino che diceva che ci si inventassi il metodo per curare l'acufene, diventerei un uomo ricco.
1: ci credo.
0: Sì, perché accanto a un acufene poco fastidioso ci sono degli acufeni che alterano veramente la qualità della vita, la gente sta
1: chi soffre di questa patologia, quando c'è molto silenzio la soffre ancora di più, perché
0: chi ne ha tanto la notte non riesce a dormire, per cui per esempio chi ha un acufene molto forte la notte deve fare si chiama arricchimento sonoro, per esempio mettere un acquario nella stanza da letto. O c'è chi scarica dei suoni simili all'acufene che lo vanno a mascherare, quindi insomma ci sono tanti trucchetti, per cui l'invito, appena c'è l'acufene, andate dall'otorino a fare una visita.
1: Grazie davvero al professor Rosario.
0: Grazie a voi, una buona giornata e buon lavoro.
1: A presto.
0: Avanti, arrivederci.

Il sabato se ne va, noi ci fermeremo solo domani, ma per il resto della prossima settimana saremo qui con il meglio dell'estate, il meglio del macchiatone e un po' il meglio tutti i giorni. E io sono qui con voi. Intanto un grande saluto, un grande abbraccio, se siete al mare beati voi, e comunque ci sentiamo lunedì.

0: Just...
1: Radio Café, il est 9h58.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova si formano code per incidente tra Peschiera del Garda e Bivio A22 in direzione Venezia. Su questo tratto sono anche presenti cantieri. Traffico intenso ma regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Prudenza al Bivio A4 A23. Sono in corso lavori per chi si immette in A23 in direzione Tarvisio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, ne prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: Radio Café, il est 11h01.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Radio Gaffa.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova, code in smaltimento dopo un incidente risolto tra Brescia-Est ed Desenzano in direzione Venezia. Sul tratto Padova-Venezia, incolonnamenti per traffico intenso tra Padova-Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Vi ricordiamo che su questo tratto sono anche presenti i cantieri. E sulla A4 Venezia-Trieste, code in entrata allo svincolo di Latisana. Code poi in entrambi i sensi alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano, code in uscita a Portogruaro provenendo da Conegliano. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, sulla A23 Palmanova-Udine-Tarvisio, di Autostrade per l'Italia, code per incidente tra Tarvisio Nord e Malborghetto in direzione Palmanova. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: presenta In Salute, un programma di informazione medica condotto in studio da Nicoletta Rizzi.
1: Buongiorno agli ascoltatori di In Salute da Nicoletta Rizzi. Con noi questa mattina è il professore Fabrizio Dal Moro, urologo, direttore dell'unità operativa complessa di urologia dell'azienda ospedale Università di Padova. Professore, recentemente la sua equipe ha raggiunto risultati che fino a pochi anni fa sembravano impensabili, come interventi robotici sempre più complessi con recuperi rapidissimi per i pazienti. Qual è il prossimo traguardo che la chirurgia robotica in urologia può raggiungere nei prossimi 5-10 anni?
2: Eh sì, la chirurgia robotica ha realmente cambiato la chirurgia, cioè il modo in cui si eseguono gli interventi chirurgici. E oggi è possibile eseguire degli interventi estremamente complessi con una precisione che è assolutamente impensabile con la classica chirurgia a cielo aperto, se non altro perché si ha la possibilità di avere una visione magnificata e di muovere gli strumenti in una maniera molto più precisa. Ma poi l'altro beneficio, come giustamente si faceva notare, della chirurgia robotica è che è molto meno invasiva e quindi permette ai pazienti un recupero molto più rapido. Ma questo è il presente. Se dobbiamo pensare al futuro, ai prossimi 5-10 anni, realisticamente a mio avviso ci sono soprattutto due grandi aree di interesse. La prima è una integrazione sempre maggiore con l'intelligenza artificiale, che può quindi permettere di aiutare ancora di più il chirurgo durante gli interventi. E questo può avvenire per esempio attraverso la fusione delle immagini: il paziente fa un attacco, una risonanza, e quello che si scopre da questi esami viene fatto vedere durante l'intervento chirurgico, per esempio in trasparenza. Ho un organo, all'interno c'è una lesione, io posso vedere in trasparenza dov'è questa lesione, quindi fare un intervento che sia molto più preciso ed accurato. La seconda area di interesse è legata alla possibilità di eseguire gli interventi in telechirurgia, ovvero sia il chirurgo sta fisicamente in una posizione all'interno della console attraverso la quale muove il robot, gli strumenti del robot, ma il robot è localizzato a distanza di centinaia di migliaia di chilometri. Questo già succede, faremo vedere durante un congresso che ci sarà il prossimo settembre qui a Padova, dedicato proprio alla robotica, che questi interventi vengono fatti. Ma l'altra possibilità sarà quello di poter portare le macchine, i robot in aree per esempio disagiate e permettere di eseguire interventi di estrema precisione con il chirurgo che è a distanza, quindi di raggiungere con una chirurgia di altissima precisione anche delle zone dove non sarebbe fisicamente possibile.
1: Bene, e anche per oggi è tutto. Appuntamento come sempre alla prossima puntata di In Salute.
3: È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti e code a causa del traffico intenso tra Brescia Centro e Sirmione in direzione Venezia. Ci spostiamo sul tratto Padova-Venezia dove si verificano ancora incolonnamenti tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Sul tratto Venezia-Trieste della A4 code per traffico tra San Giorgio di Nogaro e Innesto A23 in direzione Trieste. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza Autostrade per l'Italia, code per un incidente tra Udine Nord e Gemona Osoppo in direzione del confine di Stato. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali

0: Radio Café, il est 13h01.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.

0: Papa Lampedusa per una storica visita. Leone XIV, in un itinerario di forte impatto simbolico e parole a difesa dei migranti e della cultura dell'accoglienza, ha toccato diversi luoghi. Dopo una preghiera al cimitero locale, davanti alle tombe dei migranti rimasti senza nome, il Papa si è recato alla Porta d'Europa e successivamente al Molo Favaloro, da oggi dedicato a Papa Francesco in ricordo della storica visita di Bergoglio sull'isola. Infine, davanti a migliaia di fedeli e volontari che li soccorrono, Leone XIV ha presieduto la Santa Messa, esortando l'Europa e il mondo a non girarsi dall'altra parte di fronte ai corpi scartati dalla storia. Droni ucraini sulla città di San Pietroburgo. Il governatore russo Beglov parla di un attacco su larga scala, invita la popolazione a rimanere in casa, scrivendo che è stato colpito un terminale petrolifero nel distretto di Kirovsky. Intanto i canali filo ucraini della Crimea danno conto dell'attacco. Colpiti e in fiamme un terminal di traghetti, un aeroporto militare e una sottostazione elettrica. Le forze armate di Kiev poi contestano le dichiarazioni di Putin sulla presa di Kostantinivka, nella regione parzialmente occupata del Donetsk. Dopo il pesantissimo attacco su Kiev, si contano altre vittime di raid russi a Sumi. 4 morti e 27 feriti, informa il presidente Zelensky, precisando che sono coinvolti anche bambini. Tra massime misure di sicurezza e senza l'attuale guida suprema e figlio Mojtaba Khamenei, vanno avanti a Teheran i funerali evento del leader religioso, l'ayatollah Ali Khamenei, ucciso lo scorso 28 febbraio in un raid congiunto Stati Uniti-Israele. Aperti ufficialmente i 6 giorni di celebrazione, dove si attendono fino a 20 milioni di partecipanti. Dall'alba di stamane una folla si è radunata per l'omaggio alla salma nella grande moschea di Mosalla. Lunedì è prevista una processione nella capitale, poi il feretro sarà portato a Qom, Najaf e Karbala. Sepoltura prevista giovedì 9 luglio a Mashhad. 2 morti in agguato nelle ultime ore in 2 diversi episodi, uno a Napoli e uno nel Foggiano. Un uomo di 33 anni ha perso la vita dopo essere stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco mentre era a bordo di uno scooter in zona Porta Capuana, nel capoluogo campano. Si indaga per ricostruire dinamica e movente. La vittima, secondo le prime ricostruzioni dei media, sarebbe stata vicina agli ambienti del clan Contini. Alla periferia di Vieste l'altro agguato, ucciso a colpi di fucile, Antonello Scirpoli, 35 anni, noto alle forze dell'ordine. Si indaga sull'ipotesi che il delitto sia un regolamento di conti nell'ambito della mafia garganica. 2 anni fa Scirpoli era stato condannato per aver favorito la latitanza dell'ex braccio destro del boss Marco Raduano, oggi collaboratore di giustizia. Formula 1, Lewis Hamilton sugli scudi nel Gran Premio di casa in Gran Bretagna. La fiera della Ferrari scatterà dalla pole position nella sprint sulla pista di Silverstone davanti ad Antonelli, Verstappen e Leclerc. Il via alle 13. Alle 17 le qualifiche della gara di domani con semaforo verde alle 16. Ed è tutto per questa edizione, più tardi.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova code per un nuovo incidente tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. E sul tratto Venezia-Trieste della A4 per traffico intenso code in uscita al Re di Puglia provenendo da Venezia. E code poi alla barriera di Trieste-Lisert in entrambe le direzioni. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, guidate con prudenza.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 14h, 1.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla A4 Brescia-Padova si verificano incolonnamenti presso le uscite di Peschiera da entrambe le provenienze a causa del traffico intenso. Per lo stesso motivo segnaliamo sulla Venezia-Trieste code presso la barriera Trieste-Lisert in direzione Trieste. Fuori competenza vi informiamo che sulla A23 Palmanova-Tarvisio ci sono lunghe code per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine di Stato e code anche tra Tarvisio Sud e Ugovizza per chi viaggia verso la A4. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento. Radio
1: Caffè.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla A4 Brescia-Padova si verificano incolonnamenti presso le uscite di Peschiera da entrambe le provenienze a causa del traffico intenso. Per lo stesso motivo segnaliamo sulla Venezia-Trieste code presso la barriera Trieste-Lisert in direzione Trieste. Fuori competenza vi informiamo che sulla A23 Palmanova-Tarvisio ci sono lunghe code per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine di Stato e code anche tra Tarvisio Sud e Ugovizza per chi viaggia verso la A4. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Stai ascoltando Radio Caffè.

0: Brava!
1: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
6: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Segnaliamo ancora per traffico intenso incolonnamenti presso l'uscita di Peschiera sulla A4 Brescia-Padova da entrambe le provenienze. Per lo stesso motivo si registrano code alla barriera di Trieste-Lisert sul tratto Venezia-Trieste per chi viaggia verso il capoluogo friulano. Per stare attenzione sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano è segnalato un veicolo in panne tra Porcia e Pordenone Sud in direzione dell'A4. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

Scarica il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 17h01.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Sono ancora presenti a causa del traffico intenso incolonnamenti sulla A4 Brescia-Padova presso l'uscita di Peschiera in entrambi i sensi di marcia, così come presso la barriera Trieste-Lisert direzione Trieste sul tratto Venezia-Trieste. Non sono segnalati al momento ulteriori disagi lungo le strade di nostra competenza. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi.
1: Stai ascoltando

0: Radio Café, il est 18h01.
1: Dona anche tu il 5x1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
2: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben trovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Sono ancora presenti, a causa del traffico intenso, incolonnamenti sulla A4 Brescia-Padova presso l'uscita di Peschiera in entrambi i sensi di marcia, così come presso la barriera Trieste-Lisert direzione Trieste sul tratto Venezia-Trieste. Non sono segnalati al momento ulteriori disagi lungo le strade di nostra competenza. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 19h02.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Caffè. Di che ascolti Radio Caffè.
7: Radio Caffè. Radio Caffè.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Il traffico in questi minuti lungo i percorsi del Nord-Est procede scorrevole e senza particolari disagi. Vi invitiamo a guidare con prudenza sulla 4 Brescia-Padova tra Verona Sud e Soave in entrambi i sensi di marcia per la presenza di cantieri. Vi ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè. Il tuo momento.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Sarai piccola, ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tempo.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Radio Café, il est 19h58. Radio Café, il est 19h58.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Il traffico in questi minuti lungo i percorsi del Nord-Est procede scorrevole e senza particolari disagi. Vi invitiamo a guidare con prudenza sulla 4 Brescia-Padova tra Verona Sud e Soave in entrambi i sensi di marcia per la presenza di cantieri. Vi ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

emozionante. Una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché nessuno

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza. Every

British Museum had lost its charm. How long, I wonder.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h01.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, il Papa a Lampedusa per una storica visita. Leone XIV, in un itinerario di forte impatto simbolico e parole a difesa dei migranti e della cultura dell'accoglienza, ha toccato diversi luoghi. Dopo una preghiera al cimitero locale, davanti alle tombe dei migranti rimasti senza nome, il Papa si è recato alla Porta d'Europa e successivamente al Molo Favaloro, da oggi dedicato a Papa Francesco in ricordo della storica visita di Bergoglio sull'isola. Infine, davanti a migliaia di fedeli e volontari che li soccorrono, Leone XIV ha presieduto la Santa Messa, esortando l'Europa e il mondo a non girarsi dall'altra parte di fronte ai corpi scartati dalla storia. Droni ucraini sulla città di San Pietroburgo. Il governatore russo Beglov parla di un attacco su larga scala, invita la popolazione a rimanere in casa, scrivendo che è stato colpito un terminale petrolifero nel distretto di Kirovsky. Intanto i canali filo ucraini della Crimea danno conto dell'attacco. Colpiti e in fiamme un terminale di traghetti, un aeroporto militare e una sottostazione elettrica. Le forze armate di Kiev poi contestano le dichiarazioni di Putin sulla presa di Kostantinivka, nella regione parzialmente occupata del Donetsk. Dopo il pesantissimo attacco su Kiev si contano altre vittime di raid russi a Sumy. 4 morti e 27 feriti, informa il presidente Zelensky, precisando che sono coinvolti anche bambini. Tra massime misure di sicurezza e senza l'attuale guida suprema e figlio Mojtaba Khamenei, vanno avanti a Teheran i funerali evento del leader religioso, l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso lo scorso 28 febbraio in un raid congiunto Stati Uniti-Israele. Aperti ufficialmente i 6 giorni di celebrazione, dove si attendono fino a 20 milioni di partecipanti. Dall'alba di stamane una folla si è radunata per l'omaggio alla salma nella grande moschea di Mosalla. Lunedì è prevista una processione nella capitale, poi il feretro sarà portato a Qom, Najaf e Karbala. Sepoltura prevista giovedì 9 luglio a Mashhad. 2 morti in agguato nelle ultime ore in 2 diversi episodi, uno a Napoli e uno nel Foggiano. Un uomo di 33 anni ha perso la vita dopo essere stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco mentre era a bordo di uno scooter in zona Porta Capuana, nel capoluogo campano. Si indaga per ricostruire dinamica e movente. La vittima, secondo le prime ricostruzioni dei media, sarebbe stata vicina agli ambienti del clan Contini. Alla periferia di Vieste l'altro agguato, ucciso a colpi di fucile, Antonello Scirpoli, 35 anni, noto alle forze dell'ordine. Si indaga sull'ipotesi che il delitto sia un regolamento di conti nell'ambito della mafia garganica. 2 anni fa Scirpoli era stato condannato per aver favorito la latitanza dell'ex braccio destro del boss Marco Raduano, oggi collaboratore di giustizia. Formula 1, Lewis Hamilton sugli scudi nel Gran Premio di casa in Gran Bretagna. L'alfiere della Ferrari scatterà dalla pole position nella sprint sulla pista di Silverstone davanti ad Antonelli, Verstappen e Leclerc. Il via alle 13. Alle 17 le qualifiche della gara di domani con semaforo verde alle 16. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, si viaggia senza incontrare problemi particolari lungo i tratti coperti dall'informazione del servizio Info Viaggiando. Sulla 4 Venezia-Trieste per domani domenica 5 luglio in entrambe le direzioni sono previsti alla mattina e al pomeriggio intensi spostamenti con possibili rallentamenti e code in uscita alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste e in prossimità degli svincoli verso le località balneari. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati, si viaggia senza incontrare problemi particolari lungo i tratti coperti dall'informazione del servizio Info Viaggiando. Sulla 4 Venezia-Trieste per domani domenica 5 luglio in entrambe le direzioni sono previsti alla mattina e al pomeriggio intensi spostamenti con possibili rallentamenti e code in uscita alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste e in prossimità degli svincoli verso le località balneari. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café.

0: café elegante con ritmo. Radio Café, il est 23h02.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café.